Listen, Alice. Che aspetta avanzi il mondo, dritte si anze, che sta al bacchi tut qua, per riacchè, che corre aspetta.